Messi Argentina, Mancinarello, Gistar della Ora, dove si deve per stadio di Atlanta. Strilori, Ops, NKH, Runes, Spinoza, C7, 4 FM.